un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

NASA, quaikos Jabba, quaikos NASA. Tira, tira, drizza il fil, e per l'assa, che il seri l'assa.